0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Vecchi ricordi da tutto il mondo.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.
1: Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Sogno così, non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

0: vecchi ricordi da tutto il mondo.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio e abbiamo una classe con tanti ragazzi. Partiamo con il primo, che classe è intanto questa?
3: Giorgio, allora siamo la classe prima B.
0: Prima B dell'istituto?
3: Gigi Schiaparelli.
0: Ecco, di Milano?
3: No, di Origgio.
0: Origgio. La vostra professoressa di lettere, che si chiama Silvana, vi ha accompagnato. E allora salutiamo anche gli altri compagni di classe. Andiamo con gli altri.
4: Diego.
0: Diego, poi?
3: Gabriel.
4: Gabriel?
3: Sofia.
4: Sofia?
3: Buongiorno Filippo.
4: Filippo, buongiorno Filippo. Allora, la domanda che facciamo in genere è la seguente. Qual è la cosa che vi è piaciuta di più nel dialogo nel buio, facendo questo percorso, e la cosa che invece vi è piaciuta di meno? Partiamo
3: allora,
4: da...
3: Giorgia. Allora, mi è piaciuta di più quando siamo andati al bar.
4: Sì.
3: E invece mi è piaciuto di meno quando siamo andati sul ponte del Ruscello.
4: Ecco, perfetto, passiamo il microfono al compagno.
5: Sono Diego, a me è piaciuto di più anche a me al bar. E la cosa che non mi è piaciuta anche a me è il ponte, perché ballava.
4: Avanti, il terzo.
3: A me mi è piaciuto il bar.
4: Sì.
3: Perché, Sofia.
4: Sì.
3: Perché abbiamo parlato di cose molto interessanti.
4: Perfetto.
6: Ciao, sono Gabriel. A me mi è piaciuto il bar e non tanto il ponte, perché traballava anche a me.
4: Perfetto, mi pare che rimanga Filippo.
7: Sì. Ciao, sono Alessandro.
4: Ecco,
7: la parte che mi è piaciuta di più è stata il bar.
4: Sì.
7: E la parte di meno è stato il ponte, perché si tremava e faceva un po' paura.
4: Bene, Filippo invece?
8: La mia parte preferita è stata quella del bar, perché ci siamo rilassati e abbiamo visto come si muoveva senza bastone.
4: Sì.
8: E la meno che mi è piaciuta di meno è stata quella del fruttivendolo.
4: Ah.
8: Perché mi sono perso.
4: Ah, ti sei perso nel fruttivendolo. Ma hai riconosciuto qualche frutto almeno?
8: Sì.
4: Ad esempio?
8: Per esempio le patate, le mele, i finocchi.
4: Bene.
8: E l'arancia.
4: E l'arancio, perfetto. Facciamo una domanda invece diversa. Voi per quale squadra ti fate? Dai, date i vostri nomi e ditemi la squadra che ti fa.
8: Allora, io Filippo, non mi piace molto il calcio.
4: E fai uno sport allora, però?
8: Sì, faccio il basket e tifo la squadra dei Lakers.
4: Lakers, invece sentiamo gli altri ragazzi.
6: Io sono Gabriel e tifo il calcio e la Juve.
4: Ah, bene, poi?
3: Giorgia, io tifo la Juve.
4: Anche Giorgia tifo la Juve. Poi?
5: Diego, tifo la Juve.
4: Ah, quasi tutti i juventini. Bene.
3: Sono Sofia e tifo l'Inter.
4: Ah. Perfetto, allora
7: Alessandro, sempre forza Juve.
4: Bene, è una squadra di Juventus. Quest'anno non è che stiamo andando molto bene, però sicuramente potrà migliorare. Allora ragazzi, prima di andarcene, contiamo fino a tre, io conto fino a tre e poi insieme diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
9: viva dialogo nel buio.
4: Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, ragazzi. A presto.
7: Grazie, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe rappresentata da 6 ragazzi. Sentiamo come la classe dà il nome di...
2: Costanza.
1: Costanza, che classe è la vostra? La classe?
2: Seconda C, ed è una classe molto bella, abbastanza chiacchierona.
1: Allora, adesso sentiremo con il dialogo che sei chiacchierona. E la classe seconda C, Carlo Porta, mi pare.
2: Giusto.
1: Allora, i tuoi compagni di classe ce li presenti allora?
2: Irene.
1: Irene, poi?
3: Edoardo.
1: Edoardo.
4: Federico.
1: Federico.
5: Nina.
1: Nina.
6: Isabella.
1: Perfetto. Allora, pazienza che si è spostato il mixer, qui si fanno le cose. E allora parliamo con Costanza e poi anche gli altri ci diranno qual è stato il momento più bello e il momento più brutto di questo dialogo nel buio.
2: Allora, secondo me il momento più bello è stato quando quando siamo entrati, ci siamo trovati a contatto con la zona della natura, che era bellissimo toccare e sentire gli uccellini, i rumori e sentire anche le piante. E poi un momento brutto, non penso ci sia stato. Cioè, il momento più brutto secondo me è stato quando siamo usciti, perché volevo stare ancora di più.
1: Ah, bene, molto bene. Passiamo il microfono a...
7: Irene.
1: Irene, dici.
7: Allora, a me è piaciuto moltissimo anche a me la natura, ma anche il ponte, perché era divertente che ballasse. Il momento più brutto, non so, forse quando sono andata a sbattere contro un muro.
1: Ah, va bene. Cosa che facciamo noi ogni giorno. Avanti il prossimo.
6: Per me il momento più bello è stato...
1: Il nome intanto?
6: Isabella.
1: Isabella.
6: Anche a me è piaciuta molto la parte della natura, ma mi è piaciuta anche la parte del mercato.
1: Sì.
6: In cui abbiamo potuto toccare i vari frutta e la verdura e sentirle la consistenza e l'odore.
1: Sì.
6: E il momento più brutto, anche a me non penso ci sia stato, perché è stato molto bello, però forse sì, quando stavo per cadere.
1: Ah, perfetto.
6: Però poche volte è successo.
1: Bene, ancora un altro. Attenti, non tirate molto il microfono, che se altrimenti andiamo avanti un altro.
8: Io sono Federico.
1: Sì.
8: Il momento più bello è stato sempre della natura, e anche del riconoscimento della frutta, e soprattutto la moto mi è piaciuta molto.
1: Ah.
8: E il momento più brutto non c'è stato, secondo me è stato tutto molto bello. Forse a volte non mi sentivo proprio a mio agio a volte. Cioè, nel senso, andavo un po', mi girava un po' la testa a volte.
1: Ah.
8: Non riuscivo a, diciamo, a stare con... a riconoscere gli oggetti e gli ambienti.
1: Bene, mi pare che ci siete tutti, manca qualcuno?
9: Ciao, io sono Nina.
1: Nina,
9: e
1: sì.
9: Mi è piaciuto un po' tutto di questo dialogo nel buio, e la parte che mi è piaciuta di più è stata l'inizio, perché abbiamo potuto odorare e sentire la consistenza di
1: sì.
9: diverse piante.
1: Sì.
9: La parte più brutta è stata quando... per sbaglio sono caduto.
1: Bene, perfetto. Allora io vi faccio ancora una... Chi manca?
10: Edoardo.
1: Edoardo, dici.
4: La parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte, perché è stato divertente, e la parte più brutta non c'è stata. Forse quando ci sono stati un po' di scontri, ma comunque è stato divertente.
1: Vi siete divertiti, perfetto. Allora noi a questo punto, visto che il tempo già è finito, contiamo fino a 3 e diciamo 3, 2, 1, dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva!
11: Dialogo nel buio!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio, come al solito in via Vivaio 7, e questa mattina abbiamo una scuola di Ospitaletto. E chi è che ci dice di dove questa scuola, come, dove è ubicata, insomma, che classe è la vostra? Chi parte?
2: Allora, sono della classe terza A.
1: Classe terza A, e tu sei?
2: Manor.
1: Manor, allora, dove è Ospitaletto? Provincia di Brescia, vero?
2: Sì.
1: Ecco, quindi siete venuti qui in treno a Milano?
2: No, a Pullman.
1: Ah, col Pullman. Perfetto, allora, passaci i tuoi compagni, così dicono anche loro il loro nome.
3: Samantha.
1: Sì, Samantha.
4: Io sono Arprit.
1: Arprit. Poi?
5: Aurora.
1: Aurora.
6: Maya.
1: Maya.
7: Gioia.
1: Gioia.
7: E basta
1: Gioia. Allora, chi inizia a parlarci di come è andata l'esperienza? Vi siete divertiti?
2: Molto.
1: Allora, dite ogni volta i vostri nomi. Allora, ti sei divertita molto, cos'è che hai visto di bello?
2: Allora, di bello...
1: Cos'è che ti è piaciuto, cos'è che non ti è piaciuto?
2: La moto. Il bar.
1: Sì.
2: Le piante.
1: Sì.
2: E Simone.
1: E Simone.
2: Simone, quello era il mio idolo.
1: Simone è la guida, praticamente.
2: Sì.
1: Perfetto, anche... perfetto, andiamo avanti al prossimo. Tu eri invece, tu sei?
2: Io ero Manar.
1: Manar, andiamo al prossimo ragazzo, vai.
3: Mi chiamo Samantha.
1: Samantha, a te cosa ti è piaciuto?
3: Il bar.
1: Il bar, poi?
3: La moto.
1: Anche a te è piaciuta l'esperienza della moto?
3: Il ponte.
1: Anche il ponte tibetano ti è piaciuto? Per caso hai trovato una chitarra nella casetta?
3: No.
1: Un telefono?
3: No,
1: niente, vabbè, si vede che non c'erano. Passa il microfono al tuo amico, alla tua amica.
4: Ciao, io sono Arprit.
1: Arprit, allora, tu cosa hai visto di bello?
4: La moto.
1: La moto.
4: Il ponte.
1: Ponte.
4: Il bar.
1: Ecco.
4: E le piante.
1: Ecco, stavo per dire, ma le piante le hai viste? Secondo te le piante sono vere o no?
4: Secondo me no.
1: No, sono vere le piante. Gli uccelli sono veri o no?
4: No.
1: Gli uccelli non sono veri, bravissimo. Andiamo avanti, passiamo al tuo amico. Qualche altra domanda?
5: Io mi chiamo Aurora.
1: Aurora.
5: E mi è piaciuto il ponte e il bar.
1: Tu sei stata al mercato?
5: Sì.
1: Che hai visto? Cosa hai toccato?
5: La frutta e la verdura.
1: Cosa hai riconosciuto tra le verdure?
5: La patata.
1: La patata, l'arancio, l'hai riconosciuto? Il mandarino?
5: No.
1: Bene, allora, chi è rimasto ancora che non ha raccontato niente della propria esperienza?
6: Sono Maya.
1: Maya, dici Maya.
5: Mi è piaciuto la moto.
1: Sì.
5: E il mercato, quindi con la frutta.
1: Per te il frutto che hai riconosciuto qual è stato?
5: Conosciuto la banana.
1: Sì. Poi?
5: E il finocchio.
1: Il finocchio. Bene, è rimasta Gioia?
7: Sì.
1: Gioia, dici. Tu invece perché... Cosa, come è andata per te l'esperienza?
7: Bene.
1: Bene. Dove ti sei trovata bene? Hai avuto paura all'inizio?
7: Sì.
1: Anche sul ponte hai avuto paura? Ecco.
7: Perché si muoveva.
1: Invece nel bar no. Nel bar?
7: No, nel bar no.
1: Sei stata bene? Hai bevuto qualcosa? Hai bevuto qualcosa al bar?
7: No,
1: No. Bene, allora, volete fare ancora qualche domanda sulla disabilità visiva, sui ciechi, oppure vi hanno raccontato un po' tutto?
8: Volete fare domande?
1: Sui
8: volete
1: non
8: fare
1: bene.
8: Domande?
7: No.
8: Ci
1: sono Simone.
2: Allora, ci puoi chiamare, la puoi chiamare.
1: No, Simone, starà facendo un altro giro. Io ragazzi vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e al 3-2-1 diciamo
2: grazie.
1: Viva dialogo nel buio, contando 3-2-1 viva dialogo
7: viva nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi, ciao.
7: Grazie.
4: Ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi a Dialogo nel Buio abbiamo la professoressa Claudia. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei è professoressa di che materia?
2: Io insegno matematica e scienze a questi ragazzi.
1: Ah, come sono i ragazzi? Bravi? Apprendono?
2: Sì, non direi proprio di sì, dai.
1: E allora ce li presenti a uno a uno facendoci sentire la propria voce.
2: Volentieri. Viola, prego.
3: Ciao, sono Viola.
1: Bene, poi andiamo avanti, poi le domande le facciamo dopo.
4: Ciao, sono Sofia.
1: Bene.
5: Ciao, sono Pietro.
1: Bene, Pietro.
6: Ciao, sono Tommaso.
1: Sì.
7: Ciao, sono Ivan.
1: Ciao, sono Ivan. Allora, professoressa Claudia, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: La faccia pure lei, prego.
1: Allora, entrando nel dialogo nel buio, vi avete avuto paura dal passaggio dalla luce al buio? Chi ci risponde? Date ogni volta il vostro nome.
3: Viola.
1: Viola.
3: All'inizio, appena spento, ho avuto un po' di ansia.
1: Sì.
3: Però nel frattempo ce l'ho fatta.
1: Ce l'ho fatta, avanti.
4: Anche all'inizio avevo un sacco di agitazione, però poi con l'aiuto di questo essere Pietro.
1: Sì.
4: Sono riuscita ad andare avanti perché mi guidava lui praticamente.
1: Ah, tu sei Pietro, la guida di Pietro, va bene, andiamo avanti. Prossimo.
6: Tommaso.
1: Sì, Tommaso.
6: Mi ha appena spento la luce, non ho avuto nessuna paura perché sapevo che c'era qualcuno ad aiutarmi.
1: Ah, bene. Avanti ancora. Vieni.
4: Anche io non ho
1: tu
4: avuto
1: sei?
4: Pietro.
1: Pietro.
4: Neanche io ho avuto tanta paura.
1: Hai aiutato pure, quindi insomma.
4: Sì, un certo. Po' sì.
1: Bene. Ancora chi è rimasto?
8: Ivan.
1: Ivan,
8: paura?
1: Ivan,
4: no.
1: Tu non hai avuto paura.
4: Non ho paura.
1: E allora, Ivan, invece gli chiediamo, oltre al fatto della paura, il momento più bello che ha vissuto in questo dialogo, in questa oretta di viaggio. Qual è stato il momento più che ti è piaciuto di più?
4: Piaciuto il barista.
1: Il bar?
8: Bar, bar, bar.
1: Ti è piaciuto il bar?
6: Tommaso, a me mi è piaciuto tutto.
1: Ti è piaciuto tutto. Invece sentiamo adesso chi sentiamo?
4: Allora, anche a me è piaciuto un po' tutto.
1: Sì.
4: Però anche a me specialmente il bar.
1: Il bar. E adesso chi ci abbiamo ancora?
4: Pietro, mi è piaciuto tutto, soprattutto l'inizio dove dovevamo indovinare
1: le cose.
4: Sì.
1: Ecco, e ancora?
3: Viola.
1: Viola.
3: A me è piaciuto molto tutta l'esperienza, però la parte più bella secondo me è stata sia quella del ponte tibetano.
1: Sì.
3: E il bar.
1: Bene. È rimasto qualcuno?
8: No.
1: No, allora volete fare una domanda che avete fatto già agli altri amici non vedenti alle guide? Avete qualche domanda che ancora vi incuriosisce sui non vedenti, sulla disabilità visiva? Potete farla a me se volete.
4: Ma come fate ad essere così facilitati nel vedere?
1: Allora,
4: cioè, capite cosa vi circonda?
1: Ecco, purtroppo questa è una domanda che solo chi vive questa situazione la può vivere, cioè nel senso che prima chiunque vede non si pone questi problemi, poi quando si cade in una situazione particolare bisogna per forza arrangiarsi e quindi cercare di vivere la situazione. Io per esempio fino a 10 anni un po' vedevo anche i colori ed altro, e dopodiché non ho visto più niente, anzi più che non vedere più niente, vedo quello che penso. Adesso per esempio io penso che tu c'hai una maglia verde, non so se hai indovinato, e vedo verde davanti a me, non vedo il buio, proprio lo scuro, il cosiddetto nero. Ancora qualche domanda, ragazzi?
3: Ma è stato complicato iniziare, quanto ci è voluto a iniziare a capire un po', ad abituarsi a questa vita?
1: Allora, siccome io ero in un istituto già per non vedenti, perché vedevo non benissimo, allora sapevo già che mi sarebbe aspettata quel tipo di vita e quindi mi sono abituato anche da un giorno all'altro. Però vi assicuro che non è facile, spesso si cade anche in depressione, soprattutto se si è adulti in questa situazione. È una domanda molto bella, e soprattutto chi è che può aiutare? I vicini, i genitori, le persone che stanno vicino sono quelle che devono dare manforte alla persona disabile che perde la vista. Bene, la professoressa Claudio vuole fare una domanda?
2: C'è ancora
1: c'è ancora...
2: una domanda da loro che forse sì. è più interessante.
1: Sì, ecco, siamo qui per questo.
4: Di notte, sì, quali di notte. Sono le sensazioni che provi?
1: Sai che mi hai fatto venire un pensiero, ma sai che un non vedente, quale io per esempio, se mi sveglio, poiché non vedo niente, non so se è notte e giorno, lo sai. Quindi se non ho un orologio io mi perdo, però di notte in genere la sensazione quando uno si sveglia guarda l'ora, dice ah è notte, diciamo che riesce a capire se è notte o se è giorno, a meno che tu non esci fuori e sai, senti il sole che ti batte sulla testa, sugli occhi, allora senti che c'è il sole. Però la notte per noi è appunto un momento particolare, perché non sappiamo quando è notte e quando è giorno, a meno che non abbiamo gli orologi che ce lo dicono. Domanda molto intelligente questa. Ancora qualcuno?
3: Ma la vita quotidiana,
1: sì,
3: per esempio fare la spesa o leggere, compilare moduli, sì, non so, come fate a svolgerle?
1: Allora, tu sei intanto?
3: Viola.
1: Viola, hai fatto una domanda, dico addirittura ci sono stati ragazzi di quinta superiore che hanno fatto le domande che fate voi di prima media, una cosa assurda nel lato positivo, assolutamente. Effettivamente per compilare moduli ed altro abbiamo spesso dei software che utilizziamo con il computer, ma in genere ci facciamo aiutare da qualcuno. E invece nella vita quotidiana per fare la spesa, io per esempio vado in un supermercato, spesso i commessi mi danno una mano, quando non ci sono i commessi mi affido a degli amici con i quali diciamo ma compriamo questo, guardiamo i prezzi di questo, di quello, li paragoniamo, e poi ai tempi di oggi che la vita è sempre più cara bisogna sempre stare attenti. Grazie ancora una domanda e poi ci salutiamo eventualmente.
3: Lei lavora?
1: Io in questo momento sono pensionato, però lavoro per Radio RVD, per Disabili International Radio, come poi vi darò anche il mio biglietto da visita. Faccio questo perché mi piace aiutare il prossimo e dare la possibilità ai disabili, anche alle persone normali, di avere un po' di compagnia durante la notte. E con questo contiamo fino a tre e diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
3: Viva il Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
9: Ma buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Siamo svegli?
9: Sì, ma siamo sulla dolcezza oggi.
1: Perché siamo?
9: Siamo dolci, siamo soft.
1: Con quanto, con quanto zucchero hai preso il caffè stamattina?
9: Ma io lo prendo con poco zucchero, mi dispiace deluderti, ma l'ho preso con poco zucchero, in compenso sono io un solluchero.
1: Vabbè. Chi si loda si imbroda, si dice, signorina.
9: Ah sì, sono già in brodo di giuggiole.
1: Prima...
9: Ma poi perché si dice il brodo di giuggiole? Ma lo sai che sono buone le giuggiole? Io le ho mangiate le giuggiole. Sono dei frutti buonissimi.
1: Io non l'ho mai
9: piccolini.
1: Mangiato. Io non l'ho mai mangiato.
9: Chissà giuggiole, poi sì. Perché si dice il brodo? Io non le ho mangiate in brodo, le ho mangiate così.
1: Il brodo di
9: devono diventare un po' scure per essere buone, se no legano un po'. Ma sono molto buone.
1: A cosa somigliano? A delle amarene più o meno?
9: Un pochino più grosse delle amarene, ma non hanno il nocciolo. Sì, hanno il nocciolo dentro.
1: C'hanno
9: sì,
1: il nocciolo.
9: Sì, un nocciolino dentro ce l'hanno.
1: Allora...
9: Un nocciolino tipo oliva hanno.
1: Ah, tipo oliva, quindi con due punte. Un nocciolino a due punte.
9: Sì, a due punte.
1: Non
9: esatto.
1: Come le BR a cinque punte. Due punte solamente. Solo due punti.
9: No, due punti.
1: E allora, buongiorno a tutti quanti voi, Francesca Delfanti.
9: Giuseppe Cesena.
1: Vabbè, anche in questa mattina con voi e prepariamo un brano, che dici?
9: Sì, dai, lo diciamo insieme. E one, e two, e one, two, three.
1: Vai.
9: Think about the way,
1: eccolo qui che arriva.
10: Talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Finché va due, ma ti sei svegliato ancora? No, tu dai.
1: Ma guarda, mi ha dato una carica di adrenalina questo brano.
0: Poveri nostri radioascoltatori che ancora volevano dormire, sono dovuti svegliare
1: sono
0: per forza.
1: Sono stati obbligati a svegliarsi a tutti i costi.
0: Figurati.
1: Altro che caffè.
0: Niente caffè.
1: Che poi lo prendo con poco zucchero, non perché per la dieta o per altre cose, proprio perché mi piace un po' lievemente amaro il caffè.
0: Lievemente amaro.
1: Sì, lievemente amaro, non amarissimo. Senza zucchero non riesco a bere. Ma ne lascio un cicinin si dice a Milano.
0: Un cicinin di bustina. Bene,
1: dai.
0: E come te la cavi con le relazioni tu?
1: Con le relazioni,
0: ci
1: ma...
0: sei una che disastro. Chiacchiera o non chiacchiera?
1: Un disastro con le relazioni. Le relazioni sono un disastro, sì. Vabbè, che le relazioni possono essere anche tra due donne, tra due amici, insomma.
0: Tra due donne e un uomo.
1: Non è detto che sia tra due amanti. Però quelle amorose sono un disastro.
0: Così stamattina abbiamo anche spogliato le relazioni di Francesca.
1: Va bene, dai, allora sentiamola questa relazione
0: relation di Erika.
1: Queste sono di Erika,
0: sì,
1: però,
0: le relation di Erika, sì.

0: Relation, ma come te la cavi col francese, signorina Delfanti?
1: Col francese malissimo, proprio non so niente di francese, sono proprio un analfabeta in francese.
0: Per esempio,
1: anche come pronuncia.
0: Come si dice io?
1: Je.
0: Je t'aime. Io sono, si dice, je suis. Tu è il
1: Catherine Deneuve, ecco, no, sì, sai, la famosa pubblicità.
0: Vuoi diventare Catherine? Je suis, tu è il nous sommes, voi donne.
1: Oh, ah, no. Sei bravo.
0: Nous sommes, voi donne, il son. Beh, comunque.
1: Ma io conosco la song inglese e basta.
0: Vabbè.
1: Comunque fate l'amore tutto il giorno.
0: Come fate l'amore tutto il giorno? Cioè, fate l'amore, però non fatelo, cioè non è che potete fare l'amore tutto il giorno, ogni tanto.
1: Sì, ma riscaldatevi, fate questo super riscaldamento alla mattina con questa song
0: di Agostino.
1: Vous très jolie, sì. Mon amour, c'est bien la... de ti. Oh, sì,
0: vabbè,
1: oh,
0: tu,
1: sì,
0: l'amour
1: ma...
0: toujours.
1: Mamma mia, che disastro.
0: Che disastro.

0: Buongiorno.
1: Questo angolo della dance mi fa impazzire.
0: Sì, ti fa impazzire, perché?
1: Bon bon bon, mon cucù, mon très joli, mon semi, mon petit.
0: Vabbè, basta questo francese, che tanto abbiamo visto che abbiamo imparato solo il verbo essere.
1: Più bello di una giuggiola.
0: Ma ancora sta giuggiola, abbiamo iniziato la trasmissione con la giuggiola.
1: Sono buone le giuggiole.
0: Ma solo le giuggiole ti piacciono?
1: Ma no, ma è la novità, capisci? Chi è che mangia le giuggiole? No, ah. Non le trovi al supermercato, non le trovi in giro. Mm.
0: Ma
1: si trovano nei frutteti, nelle campagne.
0: Ho capito. Ma c'è un frutto strano di cui una volta sentivo parlare, che ha a che fare con gli asini. L'asinino com'è?
1: L'asimino, sì, è il banano di montagna. Sa di banana,
0: sì.
1: Però è fatto, sembra all'apparenza un avogado,
0: sì.
1: E dentro ha i semi grossi come fossero quelli delle nespole, però.
0: Quindi l'asinino, l'asimino.
1: Asimino.
0: Capito. Sto frutto non l'ho mai sentito nominare.
1: O nel... banano di montagna, ecco, più semplicemente.
0: Devo vedere se lo trovo su internet, sta asinino.
1: Dai, andate a cercarlo.
0: Cercate sta asimino. Però noi adesso invece non... Una volta c'era... Sì, quando eravamo ragazzi, noi facevamo un giochino tra di noi e si chiedeva: vuoi bene alla Madonna? Uno diceva sì. Vuoi bene al diavolo? Uno diceva no. Qual è la prima lettera dell'alfabeto? Ah, allora dicevi asino. Vabbè, comunque... È un modo per...
1: Ah, alla console! Io voglio bene alla console, no, in questo momento.
0: Io prima...
1: ci dispensa santa musica.
0: Sì, però adesso abbiamo Your Love per il momento. La console la metteremo dopo.
1: Ah, non c'è la console. Oh,
0: sì, abbiamo Your
1: Quanto
0: Love.
1: Devo aspettare.
0: Aspettare la console. Abbiamo Your Love.

0: Your love. E allora il tempo passa, cara Francesca, anche questa mattina ti mando a dormire. Io proseguo, ma tu vai a dormire.
1: Mi offri un prosecco?
0: No, che proseguo, non prosecco.
1: Ah, un proseguo. Io pensavo che brindassimo. Ah, questo, qui ormai siamo svegli da un po'.
0: Siamo svegli. Adesso finalmente arriva il brano della console. Alla console. E allora a te.
1: Io prima voglio un dolcetto col prosecco. Diciamo a Raffaele.
0: Salutiamo Raffaele. Allora, alla console, ciao, buona giornata.
1: Ciao a tutti.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa è Danto Radio, Artisti di Stefano Manenti. Quest'oggi le canzoni di Angelica Bove. Linea al conduttore.
2: Evviva, evviva Danto Radio e soprattutto evviva la malattia di Stefano Manenti. Sono in qualche modo riuscito a sconfiggere questi batteri, questi virus, chiamateli come volete, e ce l'abbiamo fatta, insomma, un po' questa influenza, non influenza, e poi mettiamoci qualche problemino familiare, ma poi eccoci, siamo tornati oggi 23 novembre e, se non ricordo male, quarta o quinta puntata della, mi sembra quarta, adesso me lo dirà la regia, me lo dirà la regia, che già mi sta dicendo, guarda, è la quinta puntata, vabbè, quindi sarà la quinta puntata di, poi ce lo diranno successivamente, e niente, noi siamo felicissimi di presentarvi una nuova cantante, diciamo nuova per quello che comunque ci sta dando, visto che è una giovane cantante romana del 2003, classe 2003, apprezzata per l'intensità e la profondità delle sue interpretazioni. Lei si chiama Angelica Bove e scopre, pensate, il proprio talento quasi per caso, cantando nella vasca da bagno, e inizia a condividere cover su TikTok, dove attira l'attenzione grazie al suo timbro graffiante e riconoscibile. A 19 anni decide di presentarsi ai casting di X Factor, dove riesce a colpire immediatamente pubblico e giudici, in particolar modo la coach Ambra Angioini, distinguendosi come una delle rivelazioni della 17ª edizione. E allora a questo punto io direi, la regia è pronta, di farci ascoltare Bellissimo e poi niente.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Bene, questo brano, pensate, esce il venerdì 4 ottobre del 2024 e appunto bellissimo e poniente della Warner Music Italy. Dopo una pausa di ricerca, dopo appunto il programma di X Factor, duro lavoro in studio e ampia riflessione sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano potente e sincero. Abbiamo ascoltato appunto Bellissimo e poi niente, dove Angelica racconta una storia d'amore autobiografica piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti. Un rapporto, come dire, travolgente e passionale, se ascoltate bene il testo, fatto di momenti intensi ma anche fugaci, che presto finisce portando molta confusione in entrambi le parti. Il brano nasce in uno studio, pensate, a Bologna, insieme al figlio di Biagio Antonacci, Paolo, Alessandro Raina e Placido Salamone, che poi insomma sono diciamo spesso gli artisti che scrivono i brani di Sanremo. E Bellissimo e poi niente diventa quasi un manifesto personale nel racconto di questa relazione tormentata. Voi che ne pensate di questo brano? È un brano molto molto interessante, quasi un brano di una maturità, diciamo di una attività musicale appena cominciata. Vi va di raccontare la vostra impressione? Facilissimo, basta dircelo al 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. E nel frattempo chiedo alla regia, nel momento in cui ci dovessero essere messaggi di saluti o comunque messaggi in cui c'è l'opportunità, no, di dire la propria idea, ecco, di farmelo sapere in cuffia e quindi andiamo avanti. Allora, la regia non mi dice nulla e quindi andiamo eventualmente, anzi assolutamente, ad ascoltare il prossimo brano di Angelica Bove.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia ascoltare questa cover, questa brevissima cover di Arisa, dove la nostra Angelica ci parla della notte come incentrato proprio sul dolore di un amore finito, un sentimento che si manifesta soprattutto nella solitudine notturna. Proprio il testo, se ci fate caso, proprio descrive come la notte diventi un momento di riflessione in cui si cerca di elaborare la sofferenza causata dalla separazione. In questo momento, proprio in questo testo, Angelica definisce in qualche modo la canzone un'espressione del dolore, sottolineando che anche la sofferenza ha la sua dignità. E come dire, questo testo mi riporta un po' a X-Factor, no? Dove in qualche modo la nostra Angelica, soprattutto in modo particolare la sua coach, se ve la ricorderete, era Ambra Angioini, ha capito perfettamente dove la nostra Angelica volesse in qualche modo proprio rivelarsi come diciamo una perfetta, capace, no? Di come una persona capace di dire quello dove si trovasse in quel momento. Scusate, io non trovo a volte le parole perché l'emozione è molto forte, quindi a volte interpretare ciò che si scrive non è così semplice, ma la nostra Angelica ce l'ha dimostrato, e quindi grazie, grazie di cuore, veramente. E a questo punto chiederei alla regia di mandare il nostro primo messaggio.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Dento Radio, un saluto a Stefano e a tutti quelli che sono in ascolto. Una buona serata e alla prossima da Amedeo. Ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie di cuore per il tuo messaggio, come al solito, sempre, sempre presente. È un messaggio veramente di cuore e soprattutto per me è molto importante dopo 2 settimane di silenzio, ecco, dovuto appunto a uno stato comunque di salute un po' precario. Sentiamo il secondo messaggio. Chi c'è? Non ci sono ancora messaggi. Allora a questo punto ascoltiamo il prossimo brano di Angelina Bovet.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Angelica, e non Angelina, scusate, ma Angelica Bove, che anche qui con questo brano insegue il Teatro Ariston, appunto con questo brano La nostra malinconia, sempre prodotto e distribuito dalla Warner Music Italy, dove appunto La nostra malinconia potrebbe in qualche modo, no, avrebbe potuto portare l'artista al famoso Sanremo del 2025. Nessun problema, abbiamo l'opportunità del 2026 che poi vi faremo ascoltare. Ma in questo modo la cantante racconta una storia d'amore ricca di elementi un po' riguardanti, non so, un po' la nostalgia, non so se voi l'avete in qualche modo sentiti, alcune immagini quasi suggestive, come quando dice portami alla fine dell'universo per morire, e se la botta non passa resta la nostra malinconia. Io l'ho vissuti come dei momenti in cui esprimono intensità e le sfumature complesse di un rapporto d'amore vissuto poi alla fine spesso tra alti e bassi. Però ecco, anche qui è difficile pensare, no? La pensiamo tutti allo stesso modo? Quindi va bene così, insomma, poi ognuno ha a che fare e a che raccontare, appunto, riguardante proprio la nostra malinconia. Io intanto vi ricordo il nostro numero per salutarci o in qualche modo per raccontare le vostre emozioni su Angelica Bove, 392 4597 945. Ve lo ripeto, 392 4597 942. Non so se la regia ha qualche messaggino da farci ascoltare. Arriviamo.
2: Carissimi, buona serata da Marco, alias Ferrari DJ. Sono all'ascolto anch'io, anche se meno di frequente, ma sono felice di essere qui questa sera e saluto veramente tutti quanti gli ascoltatori e chi segue Danto Radio. Complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, Manenti.
1: Beh, grazie Marco, grazie, grazie, grazie, grazie. I tuoi complimenti, complimenti, complimenti, e via. Grazie, grazie di cuore. Siccome io ti conosco come DJ, mi fa molto piacere che tu possa essere all'ascolto di Angelica e Angelica Bove, perché il prossimo brano è un qualcosa di eccezionale cantato proprio da lei, e la regia di Antonello mi dà l'opportunità proprio di farti ascoltare questo capolavoro di Prince, ma nello stesso tempo proprio di Angelica.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, io mi emoziono perché conosco questo brano cantato naturalmente da Sidney O'Connor, se non ricordo male, nemmeno la pronuncia, questo brano incredibile scritto da Prince proprio per lei, questa donna meravigliosa con i capelli rasati, e pensare che il testo, no, che vuol dire che in qualche modo si può perdere perdere proprio l'assenza di una persona che tu puoi amare fino al punto che nulla non può essere paragonato a lei. Io lo trovo in qualche modo meraviglioso, e soprattutto Angelica la in qualche modo è ricantata e reinterpretata veramente da pelle d'oca. Quindi io faccio ancora tantissimi complimenti, pensando che non so se voi lo sapete, ma Angelica Bove, appunto, non so nemmeno se l'abbiamo detto, perché sono talmente influenzato e abbastanza provato e nello stesso tempo felice di essere tornato a fare questa diretta, ma comunque è tra almeno i primi tre finalisti del Festival di Sanremo riguardanti le giovani proposte. Quindi, per dire che anche da un punto di vista proprio di interpretazione, la nostra Angelica Bove è molto molto preparata, e quindi tutto ciò ci fa in qualche modo essere orgogliosi di parlare di lei. Quindi evviva Danto Radio, evviva soprattutto Artisti di Stefano Manenti, che è in qualche modo sempre attento a certi nuovissimi artisti. Abbiamo qualche nuovo messaggino, regia?
2: Buona serata Stefano, buona serata Antonella e Daniele regia, un saluto a tutti i radiosi. Allora, noi sì, complimenti per la scelta di Angelica Bove. Noi l'abbiamo conosciuta sì, su X Factor, con la canzone che ha cantato all'inverno, che era abbastanza un bellissimo brano. Poi so che è andata a Sanremo per due volte, però lì non l'abbiamo seguita. Comunque un bel mix di pop e soul. Grazie, ciao.
1: Che meraviglia, grazie Maurizio, grazie Giusy. Sembrerebbe fatta apposta, ma non è fatta apposta. E allora a questo punto andiamo ad ascoltare Angelica, proprio che ci canta l'inverno, e poi la commentiamo insieme.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Beh, il testo dell'inverno è molto malinconico e profondo. Mette naturalmente in primo piano la voce e la sensibilità di Angelica Bove, che in qualche modo ha già fatto emozionare con purtroppo la sua storia, per chi la conosce, carica di dolore, ma anche di rinascita, proprio grazie alla musica. L'inverno di il brano è la narrazione delle vicende di notti talvolta più ardue delle altre. Questi momenti possono essere così intensi da spingere a sfidare uno specchio con i pugni, come dice il brano, nel tentativo di trovare conforto, trasformando il dolore in una forma di espressione musicale. Il brano è stato scritto da Tananai, che conosciamo tutti, da Paolo Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci, e Davide Simonetta, che già conosciamo, pluriautore di un sacco di brani sanremesi e anche di Annalisa, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Quindi, insomma, poi alla fine, insomma, stanno tutti lì sti autori, chissà perché. Chissà perché. E poi io, ridendo e scherzando, io avevo previsto con la mia regia Antonello Santoni, dico, guarda, alle 9:30 con Angelica, ma perché la chiamo sempre Angelina? Angelica Bove. Dico, alle 21:30 abbiamo finito la puntata, ma in realtà stiamo a 21:38, quindi e si vede che comunque abbiamo ancora tanto da dire di questa artista. Quindi e allora io lascerei la parola alla mia regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia questo brano, reinterpretato da Angelica, che addirittura, per chi non lo sapesse, è proprio un brano ispirato sulla storia vera di Francesco De Gregori. Quindi è proprio un'esperienza personale che si rifà al periodo proprio della leva militare di De Gregori negli Alpini, in Val Venosta, in un periodo storico che comunque fu caratterizzato da tensioni legate al terrorismo in Alto Adige. Quindi una canzone meravigliosa, e vogliamo discutere sull'interpretazione di Angelica Bove? Beh, io direi assolutamente no. Peccato che abbiamo avuto questa, e io ringrazio sempre la regia che ha cercato in tutti i modi, no, in qualche modo di scovare queste cover, diciamo che al 99% c'è sempre riuscita. Quindi grazie di cuore ad Antonello Santoni. E io ricordo sempre, per questi pochi minuti che ci sono rimasti, il 392 45 97 945, lo ripeto, 392 45 97 945, per i vostri saluti, per in qualche modo dirci la vostra impressione su Angelica Bove. E quindi stiamo andando verso veramente la fine di questa puntata, e allora grazie regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Il mattone serve a costruire e lascia veramente imbarazzati per persone come me e spero anche voi, ma spero che anche voi non abbiate vissuto il senso del dolore, perché il mattone serve per ricostruire. Angelica Bove ha scritto un brano incredibile e spero che possa darle tanta possibilità veramente di costruire se stessa. E io ringrazio Danto Radio per questa opportunità di avermi dato questa puntata meravigliosa su veramente questa artista che sta crescendo, sta nascendo, sta crescendo e si sta formando. E grazie ad Angelica Bove per tutto quello che al momento ha fatto, grazie a Danto Radio, grazie a Daniela Picchia, grazie ad Antonello Santoni alla regia, grazie agli amici che ci hanno ascoltato e a tutti quelli che ci hanno ascoltati e ci hanno mandati, appunto, ci hanno mandato dei messaggi. Ascoltiamo, magari c'è ancora qualcuno.
2: Ragazzi, ciao, buonasera a tutti da Iole. Sono all'ascolto e saluto tutti. Angelica, io è la prima volta che l'ascolto. Non ricordo di aver ascoltato altre canzoni. E per me è dotata di una grande sensibilità. Ho visto che ha fatto molte cover da quello che sto ascoltando, anche reinterpretate molto bene. E questa dell'inverno mi è piaciuta in modo particolare perché rappresenta, a parte la rinascita, anche la crescita di se stessi, secondo me. Ciao a tutti.
1: Che meraviglia, grazie Iole, grazie veramente a tutti gli amici che ci hanno ascoltati e grazie agli amici che veramente ci hanno dato l'opportunità di riflettere. Io ho pensato che sarebbe stata in qualche modo una minuti, in realtà è stata una trasmissione veramente quasi completa e sento la regia che e qui eccomi, sono tornato, mi hanno detto che ero scomparso, quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati, grazie perché Artisti, che nasce come un'idea di Stefano Manenti, ma di Antonello Santoni, di Daniela Picchia, voleva in qualche modo evidenziare in qualche modo veramente gli artisti che a volte non hanno proprio una voce completa. Siamo contenti di questo e io vi do un saluto immenso. Grazie veramente a tutti e ci vediamo in qualche modo, no? Ci sentiamo la prossima settimana. Mi sono emozionato e anche perché il prossimo brano abbiamo deciso di concluderlo non senza emozione. E il brano è un sorriso dentro il pianto.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti dalla passione.

0: vorrei dimenticare.
1: E dopo Stefano Manenti, che ha così parlato dell'Ornella Vanoni in generale, visto che ci ha lasciato da breve, beh, insomma, è passato già un po' di tempo, noi andiamo ad ascoltare un brano dei Profeti, che dice: non dirmi niente, non dirmi niente, i Profeti qui a Disabili International Radio.

0: cosa dovrei fare io.
1: Hai vinto tu, c'è un posto accanto a lei, ma non è

Ed è il momento di un brano di Massimo Ranieri, veramente un brano ex napoletano, cantato da tanti cantanti veramente importanti, però anche lui l'ha fatto e si chiama I Tvurria Vasà, versione di Massimo Ranieri.

Era i te vorria vasà di Massimo Ranieri, un'interpretazione di Massimo Ranieri. Giustamente uno prima di baciare una persona, pensiero, altre cose, che gli fa? Gli porta un fiore, magari anche due, un fascio. Beh, fa un ballo con i fiori? Vabbè, il ballo dei fiori di Giuliano e i notturni, quest'altro brano degli anni 60.

E se Stefano ha fatto sentire i brani di Vanoni, noi invece ci ascoltiamo uno dei brani più belli del nostro Paolo, in uno dei brani più belli di colui che ha cantato Sapore di Sale, ovvero Gino Paoli. Io sto dicendo Gino Paoli, vabbè, Sapore di Sale, Gino Paoli, qui a Disabili International Radio. Non so perché l'ho chiamato Paolo, invece si chiama Gino, e Gino è Paoli, e invece Paolo Gino, vabbè, Paolo Gini. E allora Gino Paoli, Il cielo in una stanza, qui a Disabili International Radio.

il cielo in una stanza, vabbè, ma il cielo quando si esce dalla stanza, poi il cielo è grande, non è piccolo, si guardano lunghe distese e poi sapete qual è uno degli animali, degli uccelli che ha le ali più grandi del mondo? È il condor, è questo uccello che ha delle ali veramente immense e giustamente noi ascoltiamo il condor che pasa, il condor pasa ed è Non è l'età che lo canta, ah, no, è Giola Cinquetti che canta questo brano e il condor pasa.

Era così il Condor Pasa, ma anche i Condor hanno le loro esigenze, sì, scappano, vanno, vengono, anche loro hanno il diritto di amare, sì, sì, ma l'abbiamo tutti. E il diritto di amare è un brano che ascoltiamo adesso da Vilma Goic, qui a Disabili International Radio. Ricorderete questo adagio di Albinoni con queste parole sovrapposte al il diritto di amare.

Vilma Goic, il diritto di amare, i diritti di amare. E noi siamo qui sempre in diretta con voi, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e lo facciamo con Nicola Di Bari, con I giorni dell'arcobaleno.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle

I giorni dell'arcobaleno era Nicola di Bari qui a Disabili International Radio. L'arcobaleno che vede i colori dal viola fino agli ultrarossi ed altro. Però non c'è il celeste. Io mi ricordo che quando ero bambino facevamo un giochino con la carta che si colorava e si faceva pezzettini. E mettendo le dita tra la carta usciva il colore rosso o celeste, quindi usciva rosso che era l'inferno e celeste che era il paradiso. Perché il paradiso? Perché il paradiso ce lo canta adesso per noi, il paradiso ce lo canta Patti Pravo, quindi il paradiso Patti Pravo. La la.

Ce lo meriteremo questo paradiso? Chissà. Cercheremo almeno oggi di comportarci bene anche in questa giornata e beh, perché non sognare ad occhi aperti come ha fatto nella sua vita regalandoci questo bellissimo brano il nostro sognatore, ovvero Peppino di Capri. Il sognatore e dopo il sognatore arrivano i saluti. Allora, sognatore e salutare. Saluti, sognatore e sognati, saluti. Naturalmente ci sentiamo domani sempre su Disabili International Radio. Buon giovedì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da di Lele.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: What's that?

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. I don't need your words.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discela la musica degli anni 80 con la Mixtaida. Mixtaida, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te.

Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: μαζί τα μάλλη.
1: Con tutto l'amore che posso, ti amo.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: pam pam pam pam.
1: Giulio, Debe, e io Fines.
2: Che cima Adrian, era il Gold Rush con Giuseppe.
3: Siete sintonizzati su Radio Team 2000. 2000.

dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Street Art numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camored con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camored, number 9, Love Sober.

Porti più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un and and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

Lato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerad. Paolo Isa, accendiamo la macchina del tempo. Vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback. Disco Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

bellissima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bosonelli, di Naro e Michelle. Balsa in the box.

Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro. Dopo Lose Myself, ecco Magnetic. Scandi House, in alta quota la exclusive.

Classica la numero 3. È in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another Talk to You.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: soprattutto a voi, che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti? Siete carichi? E allora diamo ritmo alle 10 tracce più belle della settimana, quelle italiane, quelle dei più belli d'Italia.

0: Ciao, ciao, ben ritrovati! Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi ai più belli d'Italia, la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mama non mama, alla numero 10. Facciamo mamma non...

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona i più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: per te.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Solo i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie: la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Ehi, hey, i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Le 10 più forti.
5: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
6: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Julie shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli. Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

0: E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'Amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'Amore, numero 3.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapore di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulie Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello la più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026. Numero uno questa settimana i più belli d'Italia per... I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul battito dell'estate infinita. Benvenuti in Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Questo è il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina e anche il buon umore. Sentite come vibra l'aria? È il segnale che stiamo per scatenare un'altra ora di pura potenza sonora. Oggi vogliamo essere il vostro soffio di vento fresco, la colonna sonora ideale per ogni vostra azione, dal lavoro al relax. Abbiamo messo insieme una playlist che è un vero e proprio manifesto della gioia di vivere, capace di accendere istantaneamente l'atmosfera ovunque voi vi troviate. Non servono spiegazioni, basta alzare il volume e lasciarsi trasportare dai nostri ritmi incalzanti che sanno di libertà totale ed in più ascoltare le interviste con i nostri ospiti. Insieme a noi tra poco parleremo di high tech, tecnologie in diretta dalla redazione, di Tecno Android, questo grandissimo portale dedicato proprio ai gadget e alla tecnologia, Francesco Colonna. Poi avremo il salotto più cool dell'etere con noi, il nostro Luciano Simonelli, chissà di che cosa ci parlerà oggi. Ci sono tante chicche che Luciano ci porta tutte le settimane, tanti commenti, tante cose da sapere anche, perché no? E poi un altro spazio da non perdere con i musei, le cittadine da visitare, posti molte volte neanche nominati, ma che abbiamo il piacere di raccontare solo d'estate con il nostro inviato Stefano Resmini. Insomma, siete pronti a lasciarvi alle spalle ogni pensiero grigio e immergervi in un oceano di successi musicali anche? E allora aprite le orecchie, caricate il sorriso. Il sound di Estatissima sta per travolgervi ancora una volta. Let's go!

0: In diretta ancora una volta, eccoci trovati sempre nella vostra estatissima 2026. Andiamo a sentire la voce di Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti, come procede?
0: Allora, procede che sta per finire quest'estate, insomma abbiamo ancora due settimane, c'è chi insomma esatto se la sta godendo adesso dicendo gli altri magari stanno andando a scuola, io inizio invece a farmi le ferie quindi insomma vabbè, beati voi che insomma state partendo per le vacanze in questi giorni. Allora presentiamo un altro prodotto insieme a te oggi, si chiama 3L, quindi sarà 3L credo, Atlas Space Terminal.
1: Sì, in realtà è 3I.
0: Ecco, quindi hai fatto la I maiuscola, esatto. Anche tu quando mi scrivi le cose, però io ti prendo a badilate, voglio dire.
1: È tutto per rendere tutto più
0: sì,
1: live,
0: più sexy,
1: la cosa.
0: Certo, va bene. Prego, prego, caro, prego.
1: E purtroppo oggi secondo me è un giorno triste, perché è un oggetto molto particolare. Come dico sempre, nei collegamenti ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e sta diventando un po' troppo, diciamo, persistente nelle nostre vite. E ci pensa proprio Astral, che è la casa produttrice di questo aggeggio, a creare un'anima desktop, anzi sì, non saprei neanche come tradurlo in italiano, comunque un'anima, proprio l'anima dell'uomo desktop, quindi è una sorta di hub che noi appoggiamo su un desktop, dove all'interno c'è questa bella ragazza, diciamo, da fumetto, ok, che ci risponde e ci allieta le nostre giornate. Quindi è un'intelligenza artificiale visiva che è predisposta per ascoltarci, parlarci, reagire a quello che gli diciamo. Non è la classica intelligenza artificiale, ma è proprio pensata e studiata e sviluppata per creare una sorta di rapporto con la persona che acquisterà questo hub. Tra l'altro la cosa molto interessante è che è tecnologicamente super avanzata, ha videocamere per poterci vedere, quindi per esempio può capire quando torniamo a casa e quindi ti può dire: ah, che bello, sei tornato a casa, mi sei mancato. Ha un bellissimo schermo OLED da 2.2K da 13.3 pollici della LG, che rende tutto molto naturale e veramente dettagliato, quindi fa spavento quando parla, si muove e si racconta. E i produttori hanno creato proprio una storia dietro, quindi quest'anima di questa ragazza era in un paese, quindi è una sorta di alieno che purtroppo gli è esploso il pianeta e ha deciso di vagare nell'universo e finire sulla nostra scrivania e allietare le nostre giornate. Ha lo schermo è pure touch, quindi possiamo interagire con questa figura, e ha un sacco di lingue, quindi può parlare diverse lingue. E come vi dicevo, ha una miriade di espressioni facciali studiate proprio per reagire a tutto quello che gli diciamo.
0: Va,
1: quindi, se siete un po' soli,
0: distruggi il male, va.
1: Più o meno, esatto. Il tutto per soli sì. 850 euro,
0: però,
1: quindi vi dovete sentire molto soli.
0: Va bene, esatto. Ok. Attenzione, quindi, se volete anche voi Atlas UFO Robot sulla vostra scrivania, c'è questa opportunità grazie al nostro Francesco Colonna, che ci porta sempre grandi novità e quindi si trasforma, lo sai?
1: In un razzo missile.
0: No, la sa, meno male, perché ero preoccupato, se non sapeva UFO Robot, veramente io mi sarei licenziato. Benissimo, ciao Francesco, alla prossima.
1: Ciao.

0: eccoci ritrovati ancora una volta a collegarci con Luciano Simonelli in questo bel settembre che abbiamo iniziato da poco a vivere. Luciano, ben trovato e buona estatissima ancora.
1: Buona estatissima a tutti voi, cari amici.
0: Parliamo di intelligenza artificiale insieme a te oggi.
1: Sì, ma parliamo di intelligenza artificiale, se ne sta parlando tanto, ci giochiamo, perché poi ci sono i vari tipi di intelligenza artificiale per fare questo, quell'altro, addirittura c'è l'intelligenza artificiale che promette di scriverti anche dei romanzi in pochi minuti, e devo dire che qualche cosa riesce a scrivere anche. Non bisogna mai dimenticare che almeno allo stato attuale l'intelligenza artificiale è il prodotto di un crogiolo di tutto quello che è già stato fatto, quindi anche un romanzo non illudetevi di diventare scrittori usando l'intelligenza artificiale. Ma una riflessione che viene da fare è che dovremmo ragionarci un attimo perché tutte queste cose, l'intelligenza artificiale, le varie piattaforme, gli Amazon, le varie piattaforme online che usiamo, alle quali tutti siamo iscritti, Facebook, Instagram, eccetera, vengono sempre dagli Stati Uniti. Ma perché noi in Italia o in Europa non siamo in grado o non abbiamo prodotto niente? Pensate, ieri è saltata la luce per eccessivo uso

0: dei condizionatori, e se non c'è l'energia elettrica siamo fregati. Come mai l'Italia, ad esempio, non ha una sua piattaforma? Perché l'Italia non diventa protagonista di questa rivoluzione tecnologica che si sta sviluppando da anni? Perché l'Europa non lo diventa? Secondo me il problema è di base. In Europa e in Italia non si fanno investimenti a rischio, perché Amazon esplodesse. È venuto fuori che Amazon è stato sostenuto da investimenti per 5 anni prima che producesse dei profitti. Ma c'è qualcuno che in Italia vuole rischiare per così lungo tempo per portare avanti un progetto? Sono delle riflessioni che dobbiamo fare, come con l'amarezza che in Italia, ad esempio, è nato il primo computer da tavolo, che l'aveva creato Pier Giorgio Perotto alla Olivetti. Poi, per andare avanti con la produzione di questo computer apprezzatissimo, eccetera, negli Stati Uniti, ha dovuto vendere la Olivetti il tutto alla General Electric. Poi l'inventore del touchscreen, che quello del touchscreen che noi tutti ci divertiamo ad usare per ingrandire le fotografie, per spostare una pagina dell'iPhone, eccetera, è stato inventato da Federico Faggin, che è un ex della Olivetti, il quale però, per vedere realizzata la sua invenzione, dovete andare negli Stati Uniti. È andato addirittura da Steve Jobs, il quale ha apprezzato subito questa soluzione. Insomma, noi in Italia siamo dei grandi creativi, no? Poi non abbiamo il coraggio finanziario, economico, di investire sul futuro. E questo, preferiamo guardarci dietro le spalle, siamo dei conservatori. Se non ci fossero gli americani, saremmo ancora a scrivere con la macchina per scrivere, per carità. Certo. La favolosa lettera 22 della Olivetti è ancora
1: è storia, come si dice. Certo, Luciano, è interessante questa riflessione del nostro Luciano, che spesso ci fa anche un po' arrabbiare, pensando che comunque siamo creativi e abbiamo esportato il Made in Italy, come si dice. Quindi
0: certo.
1: Grazie Luciano, e ovviamente la settimana prossima, per chiudere in bellezza la nostra estate. A presto.
0: A presto.

0: Rientriamo qua in diretta nel nostro studio centrale. Abbiamo Solo d'Estate con Stefano Resmini, che saluto subito. Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato a te Alessandro.
0: Penultimo appuntamento della tua rubrica, che ci porta ad Isernia.
1: In Molise, a Pietrabondante, appunto in provincia di Isernia, come dicevi tu Ale, perché nascosto nell'Appennino molisano si cela un sito archeologico di grande bellezza paesaggistica, il Santuario Italico di Pietrabondante, un luogo sacro assai importante per i sanniti, dove si veneravano diverse divinità astratte come l'abbondanza e l'onore. L'area archeologica, che si estende per oltre 7 ettari a circa 1000 metri di altitudine sulle pendici del Monte Saraceno, grazie alle sue stratificazioni racconta la storia della nostra penisola prima e durante la dominazione romana. Il santuario, costruito dai Sanniti Pentri, comprende i resti di un teatro, due templi, oltre a taverne, saccelli e altri edifici. Vi passarono i cartaginesi, le leghe di popoli italici, seminando distruzione e rinascita, che grazie agli scavi iniziati a metà 800 e proseguiti nel corso del secolo scorso, che possiamo ammirare la grandiosa maestosità di questo sito. Senza alcun dubbio il complesso teatro e Tempio B è il settore più scenografico. Gli spalti del teatro, costruiti sul declivio in posizione dominante sul Sannio, aperti verso la vallata del Trigno, conservano un fascino immortale. Nel teatro non si svolgevano soltanto ludi scenici come commedie e drammi, ma anche assemblee politiche che vedevano la partecipazione di magistrati e ambasciatori. La cavea è divisa in due livelli, dove venivano allestite sedute provvisorie in legno. Le più nobili conservano ancora le spalliere ergonomiche in pietra, coi braccioli scolpiti a forma di zampe di grifo. Tutto il teatro è circondato da blocchi poligonali di pietra calcarea e sopra l'ultima fila di sedili due statue di Telamoni coronano questa meraviglia archeologica. Ogni pietra qui racconta la religiosità dei templi sanniti, ma anche la bellezza di uno scenario naturale intatto e ben conservato. Assistere a una delle rappresentazioni teatrali di fine estate che animo ancora questo luogo è un'esperienza impareggiabile che rimane a lungo impressa nella mente di chi anche solo per caso passa e vi assiste. Davvero un luogo da ritrovare e rivedere.
0: Grazie al nostro Stefano Resmini, che torna con noi la settimana prossima per l'ultimo appuntamento in estatissima. Ciao!
1: Ciao e buona fine estate a tutti e a tutti!

E allora ragazzi, vi ringrazio ovviamente per essere stati in compagnia di Estatissima, il programma della vostra estate. Il vostro Alessandro Fizzotti insomma sta cercando di regalarvi qualcosa di speciale e ha cercato in questi mesi di portarvi qualcosa di unico e speciale durante questa stagione calda. Ma stiamo preparando anche la nuova stagione radiofonica che partirà invece da ottobre prossimo con il Fizz in the Morning e il Fizz Show, due programmi da non perdere davvero e sempre in diretta con tantissimi ospiti e le nostre collaborazioni con le università, i nosocomi italiani, i migliori medici del nostro paese, i ricercatori, l'informazione, la compagnia di Altro Consumo e tanto altro. Ricordatevi questi nomi: Fizz in the Morning, Fizz Show. Ci trovate ovviamente su internet, sui nostri siti, per essere sempre con noi, oppure sulla nostra radio se ci ascolterete in diretta. Noi ci fermiamo qui per la puntata odierna. Un abbraccio di cuore e buon proseguimento.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: 2 biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
6: Quest'estate
23: è un dinosauro quello.
24: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, siamo pronti, io sono Paolo Frau, buongiorno se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta in questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare, poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate, siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge, ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande a Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo, e poi c'è il Sugumponi d'Ori che è il capocorsa, e noi siamo andati proprio a trovarli proprio dove loro fanno le prove, e quindi ci sarà un'intervista proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta, per cui abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, che è un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna, conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

Eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che insomma il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Monti, suo secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddiche. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi qui i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. E allora andate numerosi, applauditeli e sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maurice Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings on the Block, nella nostra 7ª puntata sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome, il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra, quindi se siete da quelle parti fate un salto lì, c'è un rinomato centro turistico. Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questo davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre web radio.

Eccolo qui con me, 1980, è stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026, i suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore Edu e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni del suo componitore Edu montando Camille, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazze in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete

0: Le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno come da tradizione mini tamburini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, fiore all'occhiello della Proloco di Aristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglia estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Gerro di Stanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione, la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo, noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo, eccetera, insomma. Ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea, abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande e importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, sei una remada veramente incredibile. Quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi. Cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12.
1: 12 anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5. Questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella come il capocorsa e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi poi vi impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorsa non è Emanuela, scusami. Diablo. Ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, per quanti anni hai?
4: 15.
1: 15 anni, quindi per la Sartiglietta estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
4: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... No, non ho chiesto ai ragazzi poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
4: No, fare la Sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, tuo papà fa la Sartiglia.
4: Sì.
1: Perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la Sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30? Sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
4: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo. Beh.
1: Quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
4: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
4: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Ciao.

quello, abbiamo It's Still Rock and Roll to Me. Insomma, un po' emozionati, soprattutto Gabriele. Vabbè, beh, è normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella scodella di Rona d'Arborea. Insomma, comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della Sartiglietta estiva, la Sartiglietta estiva, che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglietta estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto, alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui.

0: Eccolo qui Drake, questo è Genis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questo Genis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale 0783 20 69 79, ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano. Lo ricordiamo, da Oristano, superata la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola, che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando.
1: Sotto

Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.

Eccolo qua, allora il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 72 67 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friends, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro, quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Caser, provincia di Treviso, salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto, li invitiamo a partecipare. Vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, è sempre lo stesso, me lo dico, a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare. 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina Piove di Sacco, Elenina La Fatina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo. Va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimone, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi! Dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici, interattivi.

Eccola qua la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Stricchete Strocchete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto, un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Benvenute e benvenuti a bordo. Buon viaggio musicale. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Welcome, welcome, bienvenido, bienvenidos, amigos.

Non sei in ritardo, Cristina, siete tutti benvenuti, ognuno sale alla propria fermata, quella che può, in base ai propri impegni, alle proprie energie, a tutto quello che volete. Bella questa musica, dice Luisa, mi fa piacere. Ciao Luisa, allora te la dedico con il cuore, un abbraccione speciale a te che ci segui spesso e volentieri. E allora seguiteci e soprattutto partecipate. Siete voi i veri protagonisti e le vere protagoniste dei nostri viaggi sonori? Allora dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS. Il numero è sempre lo stesso, me lo ripeto, a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che volessero interagire con noi. Siete i benvenuti e le benvenute. 349-7267647 per farci cullare con la musica.

Bene, bene, la Gabriella vi saluta tutti, vi augura buon viaggio sonoro, ha detto che non ci sono indovinelli sonori che tengano, Lorenzo Spida è il campione, grazie campionessa, sorella della musica, un abbraccione a te e a tutta la tua splendida famiglia, anche a tua nipote Irene che ho avuto la possibilità di conoscere, ciao, vamonos allora con un altro, senti qua. Salutiamo anche Agnese di Vicenza, ciao Lorenzo, buona trasmissione con i tuoi affezionati ascoltatori, va bene, ci sentiamo quando vuoi, ciao Agnese, un abbraccione a te, a tutti gli amici e le amiche di Vicenza, la Natalina, la Rosanna, tutti, tutti indistintamente, perché la musica non divide, la musica unisce e allora alziamo il volume, a volte la gente impazzisce.

Dai, dai, scatenatevi allora con SMS, WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi. 349-7267-647. Ne arriva un'altra perché vi piace la musica classica. Allora immergiamoci in una rivisitazione in chiave elettronica, melodic techno, potremmo definirla così. Poi vi dico anche cos'è la melodic techno, per chi non lo sapesse. Un po' di cultura musicale non fa mai male. Andiamo.

Dai, come si fa a non emozionarci con questa musica? Ci emoziona, ci porta verso paradisi lontani, orizzonti. Si va con la musica allora, il viaggio sonoro 349-7267-647. Vi porto dove? Abbiamo fatto la scheda tecnica, vi porto a Venezia. Vediamo chi indovina l'autore del prossimo disco, sempre rivisitato in chiave melodic techno, ma appartenente alla musica classica che tante gioie ed emozioni ci dona anche a distanza di secoli e secoli, nei secoli dei secoli.

Ve l'avevo detto che vi davo qualche pillola di cultura musicale. La melodic techno è un sottogenere della musica elettronica che unisce la struttura ritmica ripetitiva della musica techno a melodie profonde, armonie evocative e atmosfere cinematiche. Le caratteristiche principali sono il ritmo e il groove, perché mantiene una cassa dritta in quattro quarti tipica della techno, ma spesso con un tiro più ipnotico e avvolgente rispetto alla techno industriale di Detroit, aggiungerei, o percussiva tradizionale. La melodia e l'emozione, a differenza della techno cruda, dà grandissimo spazio a sintetizzatori, arpeggi, progressioni armoniche e pad spaziosi che puntano a coinvolgere l'ascoltatore a livello emotivo. Origini ed evoluzione. Il genere si è sviluppato in Europa, in particolare tra Berlino e Colonia, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio del 2010, prendendo influenze dalla progressive house, dalla trance e dall'ambient.

Bene, l'Anna Maria Prezza dice: bella, fantastica musica, melodic techno, scritto senza la finale, melodic e non melodica, techno con la T maiuscola e con la H, mi raccomando, ci tengo, sono precisino su questo, eh. Diamantino grezzo. Ciao Anna Maria. Dai che andiamo con la prossima, altro artista italiano che abbiamo spesso e volentieri fatto ascoltare nei nostri viaggi sonori, vediamo chi indovina di chi si tratta, WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte, valide e non, al 349 7267647.

0: musica ritmante alla musica rilassante. Vista la magia di Lorenzo Spin.
1: Ritmante. Per chi non ha l'amante, allora. O forse sì. Dai!

Eccolo qua, vedi che ormai conosco anche i gusti dei nostri ascoltatori più partecipi, più assidui, come l'Albert. Saluto anche Bruno e Lucia, Lucia e Bruno. Lorenzo, musica perfetta, mi piace, ma certo che sì, ciao! Ciao Beo! Mi fa piacere ti piaccia. Ciao Albert, un abbraccione, grazie che ci sei sempre. Penso ti piacerà anche la prossima, me lo dirai tu. 349-7267-647, se come Alberto volete dire la vostra, siamo qui per voi. We are here for you. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Più siamo, più ci divertiamo. Trovate anche le mie produzioni discografiche: Forever Friends, Armonia, Viaggio, Sublime, Titolo, Sigla.

Fidelizzatevi, come si suol dire, fidelizzatevi. È arrivato anche il Fabione di Monastier di Treviso. Ciao Fabione, Lisa, Luca, Emanuela. Vamonos.

0: Sicuramente sarà un successo. Allora, dai, prepariamoci tutti ad ascoltare questo nuovo fantastico viaggio sonoro. Ciao, Roberto da Montebelluna.
1: Ciao, Alberto da Montebelluna. Saluto Lorenzo Speed, fenomeno numero uno. Buon viaggio musicale in tutto il mondo, da Alberto Montebelluna a Lorenzo Speed, ascoltate Lorenzo Speed. Anch'io da Montebelluna ascolto Lorenzo Speed, fortissimo con la sua musica, viva Lorenzo Speed!
2: Ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Speed, da Firenze, Maura.
3: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica. Sempre presente Ornella di Campo San Piero.
4: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
5: Ciao, sono Marica e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo!
6: Ciao Lorenzo, si va al massimo, i tuoi viaggi sonori ti danno solo pensieri positivi, allora via a gustare questo nuovo viaggio sonoro, un ciao pieno di adrenalina da Sara da Montebelluna, ciao Lorenzo, ciao, ciao, ciao.
7: E a proposito di adrenalina, sentite il prossimo, mi fa venire un'adrenalina incredibile, mi sento migliore quando sento questo disco. Senti qua, ve lo dedico con il cuore, ormai lo mettiamo sempre, ma è troppo bello questo disco, troppo bello, senti qua! Dai, un altro gran finale insieme, tiriamo la volata! Ah, saluto Silvio e Vanna di Treviso che mi avevano salutato anche nel precedente viaggio sonoro, purtroppo avevo perso il messaggio per strada. Se vedete che non vi saluto, rimandate il messaggio perché a volte vanno persi, quindi saluto Silvio e Vanna di Treviso. Ciao ragazzi!

Lo possiamo chiamare il nuovo disco magia? Salutiamo anche Giulia di Dueville che mi dice: grande, come sempre, un feedback riguardo ad Armonia. Non saresti parte della Metempsicosi, gli albori, sì, bei tempi. Grazie, grazie, grazie, grazie Giulia.

Il Fabione dice: bellissimi questi arpeggi, ti trasportano in contesti spaziali non materializzabili, in un contesto, scusate, di raziocinio applicabile alla vita di tutti i giorni. Wow, poetico! Fabione c'è! Dai che facciamo il gran finale, ascoltate quello che arriva adesso. Indovinello sonoro, diamo il primo o la prima che indovina vincerà una dedica musicale nei prossimi viaggi sonori o un CD sonoro a vostra scelta. Senti qua.

0: Ciao Lorenzo Speed, e anche questa volta aggiungo la mia goccia all'oceano di messaggi che ti arrivano puntualmente durante i tuoi viaggi sonori. Grazie di cuore per questa bella carrellata di musica a 360 gradi. È sempre fantastico ascoltarti, è sempre un vero piacere gustare tutta la musica che ci proponi. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. Ciao, grazie di cuore.
1: Siamo passati dalla musica ritmante alla musica rilassante. Questa è la magia di Lorenzo Speed.

Ragazzi, non riesco a mettere tutte le dediche. Comunque grazie a chi sta partecipando. Dai, il gran finale, scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram. Se non l'avete già fatto, questo è il momento giusto per mandarli. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

Questa la dedico a tutti gli amici per sempre, a Roberto Speciale di Montebelluna, anche a Roberta, a tutti gli amici della musica, sempre presenti. Senti qua, un'altra ancora.

0: Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci porti con gli arpeggi, i pad, i sintetizzatori? Allora, vi è piaciuta questa puntata? Mandateci i vostri feedback. 349-726-7647, ultimi dischi, il gran finale con Lorenzo Speed. Lasciatevi emozionare, trasportare.
1: Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo. Grazie Lorenzo per la tua musica soave e dolce, da Roberta da Montebelluna. Grazie con tutto il cuore.
0: Grazie a te, grazie a voi, sono io che devo sempre ringraziarvi, quindi grazie a chi sostiene i nostri viaggi sonori. Maria Grazia di Sottomarina, sempre presente, grazie Maria Grazia.

Va bene, noi abbiamo il sole dentro il cuore, cara Maria Grazia, quindi te lo trasmettiamo. E viva il sole, viva la solarità, la positività, la gioia, l'armonia. A qualunque ora, il sole è uno stato d'animo, è dentro ad ognuno di noi. Dobbiamo ritrovarlo e farlo uscire, farlo splendere. È la luce spirituale che ognuno di noi ha. Quindi colleghiamoci, connettiamoci verso mondi migliori. Senti la musica, Luisa. Il gran finale. Nuovi orizzonti sonori. Esploreremo.

0: selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Grazie a te, Luisa. Sono io che ringrazio voi. Grazie di cuore a tutti. Un abbraccione.
1: Il gran finale. Alza il volume.

Quanto bella è questa musica, Ritorno Bambino, emozioni speciali, Ritorno Bambino insieme a voi. Forse non sono mai diventato un uomo, ma il bambino che è dentro me è special for you. Per regalarvi emozioni, per emozionarci insieme.

Dai che andiamo con un altro indovinello, giusto per chiudere in bellezza. Dai, aspetto i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Il gran finale. Avevo perso un altro messaggio per strada. Fabio di Monastir dice: buon viaggio sonico a tutti i passeggeri e le passeggere. Salite, non scendete. Saliamo verso l'altissimo.

SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Ultimi minuti, ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Un saluto speciale a Nicolò, Maura e tutti gli amici di Firenze e la Toscana. Mandate adesso i messaggi perché poi non riuscirò più a leggerli. Grazie anche a Maria Grazia, attivissima.

0: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini, più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna!
1: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Col Sabattino.
2: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
3: Dai Lorenzo Speed, andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao!

0: come Lorenzo Speed.
1: Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Spettacolo vivente, no?
2: Vai Lorenzo Speed, tutta la Sardegna in ascolto. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed! Questo dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica.
3: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze,

0: 10 viaggi sonori. Sei forte.
1: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema,

band. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì, io parlo di te.

Rave Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ti mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I like movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camered con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camered, number 9, Love Sober.

Amo Nand & Dance realizzato a quattro mani. Artefici, Sua Maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

0: e ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ah, Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: prima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, Di Naro e Michelle. Salsa in the box.
1: Thank you.

Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance It In.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Intravedo l'Olimpo, sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Classica la numero 3. È in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolosorio, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another e Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another, Tall to You. Ask

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: accanto a voi, che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: È la musica di Wav DJ. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Max Martinali. Sciobale!
1: Wav DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E l'energia che ci piace è Wall DJ, che parte come ogni giovedì dalle 22 in poi fino a mezzanotte su questa fantastica radio che suona sempre. Giovanni Sacco, pronto?
2: Eccomi. Io ero praticamente partito di soppiatto, mi stavo infiltrando dopo che tu avevi salutato come al solito con il tuo piglio e il tuo cenno garbatissimo. Buon giovedì, ci eravamo dati appuntamento lo scorso giovedì che ci saremmo rivisti questo giovedì, quindi presenti, puntuali. Presente quando praticamente a scuola facevano allora l'elenco e chiamavano Sacco, presente, Martinelli, presente.
0: Presente. Io arrivavo sempre alla seconda ora, sai, cioè non riuscivo mai ad entrare alla prima ora. Poi un giorno il preside mi ha detto: senti, bello mio, tu devi venire quando devi venire, cioè significa la prima. Ma signor preside, ma se devo lavorare, cosa devo fare? Io sono sempre lì impegnato nel mio piccolo negozietto e quindi purtroppo insomma poi alla fine ce l'ho fatta ad essere giustificato. Però c'erano anche dei prof che neanche mi conoscevano e lì
2: sì, ma tu lo facevi perché sicuramente la prima ora eri impreparato e facevi passare la solita
0: ma no,
2: storiella.
0: Ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
2: Lo so.
0: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante, che è giovedì, che questo è World DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
2: Mi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno teme l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, ho 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro, non come fa Trump, come dicevamo giustamente, tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi. Sei d'accordo?
0: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Oh, più pelo per tutti, amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
2: Ma Gesù mio, che livello.
0: Ma roba da matti. Comunque, ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi, complimento, riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile, eh? Dai.
2: Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori. E vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno ha detto: caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada. Nizza, che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
0: Cari amici, allora, buona musica con Wav DJ. Vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della pausina è già pronta per il secondo della serata. Era giusto per dare un po' di ritmo a questa canzone, tranquillo. Che sta girando
2: tranquillo.
0: Molto e ha avuto più successo dopo i mondiali che durante, quindi voglio dire, Shakira e Burna Boy si sono davvero divertiti con 81 a remixare questa bella canzone, anzi un bel rework di Balzanelli, 81 Dai Dai. Shakira, inizia così la serata di Wav DJ.

0: live o al DJ?
1: Il giovedì sera.
0: Certo, è il giovedì sera. È il giovedì sera, Joe, il giovedì sera. Pronto, Joe. E allora, il giovedì... Sì, dimmi.
2: A proposito di Shakira, mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas. Quindi inizio da sogno. Senti, a me da sogno.
0: Senti, da son. Volevo dire, scusa, no. Il Como 2-0, ma no, con una doppietta. Cioè, una ha segnato Baturina e ha segnato anche.
2: Dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso. Però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che.
0: Quindi adesso manca un 2-3 stella. Fanno il terzo e non se ne parla più. 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como comunque, perché sì, veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro mio Giovanni Sacco, sì, è proprio così, è proprio così. Allora, Joe, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile, e quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
2: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo, noi stiamo boccheggiando. Domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
2: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio. Voglio dire, tu il caldo però riuscivi, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice: mai più so caldo.
0: Mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
2: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può. Oh, signora, due
2: più bianco non si può, certo.
0: Roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14 siamo in diretta. Salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le isole Canarie. Scaricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque, e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. Ed è dire qualcosa?
2: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
2: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato, Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera Marco. Davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf e ci fa davvero molto piacere. Allora, sentiamo un po', riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent, dai?
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Dai. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, è quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere cinema, quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso. Mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: grande soddisfazione,
1: il resto passa
0: detto tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere
0: grazie
1: sentirvi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano, salutacela. 352-244-2442 per essere protagonisti qui a Wall DJ. Parlateci, raccontateci di un vostro bel riconoscimento che avete ricevuto, oppure anche di un bel complimento. Beh, voi siete protagonisti, veri protagonisti di Wall DJ. Oh, ciao Silvia, ce l'hai fatta ad arrivare? Beh, sono contento.

0: Topic e Becky G, Sorry Papi, Walt DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike e il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente. Permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai, insomma, dai.

0: papà ha il suo grande
1: esattamente. Guarda, manca a farlo apposta, esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi insomma siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ: 352 244 2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Gio, 10 settembre domani inizia la scuola,
1: Sì, sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima. Ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere, c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire: oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti, quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento. No, Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca, purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi boh.
1: Però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo, poi vado avanti, perché conosco, ti voglio bene,
0: per dirti riconoscono quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto, ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà. E poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tanta gente, tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure è già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre diciamo gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una, diciamo, situazione di socialità. Ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti, e pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così, perplessi, perché poi alla fine si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario. Soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto Reggio, che vedo che tipo... E la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Chi non ha il condizionatore non faccia iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è esatto, proprio così, esatto. Perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera. Dai. Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare. Ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede, ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna, perché te lo meriti quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita. Quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco, Eriecolo. Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. Ah, e poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Beh, diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, come posso dire, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno. Quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi, una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: Ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però insomma, bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante, insomma, davanti a una.
2: Sì,
1: Ma poi bisogna valutare, insomma, come fa. Se hai tradito già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: no, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi. Quindi, al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico. La gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate. Però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi. Quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo è il principio, l'archetipo della vita. Quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara amica.
1: No, stavo pensando al contachilometri. Tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per uno né per l'altro. Però diciamo che il
2: Bravo.
1: tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: Però ti dico,
1: perdere.
2: però
1: Dimmi.
2: rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, eh. Cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità. Quindi attenzione, perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio pesantemente, quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter
2: Bravo.
1: riprendere un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come
2: Sì,
1: diceva.
2: si parla sempre, ecco, si parla sempre di, ecco, perdonami, di femminicidio, di violenza. Cioè, non ci deve essere la prevaricazione dell'istinto animalesco nei confronti di nessuno. Bisogna ragionare, stare tranquilli e pensare che si è costruito sempre qualcosa, indipendentemente da un inciampo particolare. Questa deve essere la ratio delle persone intelligenti. Quindi mi auguro che effettivamente questo mio piccolissimo e umile consiglio possa essere seguito.
1: Grazie. Oh, Brontolone, che dice? Che vuoi che sia? No, un è mica una marmellata, dice Brontolone, non è mica una marmellata.
2: Vabbè, ma lui mi ha scritto una cosa incredibile. Mi ha scritto: dove tromba la Marina? Che va, l'ho
1: Ma
2: scritto
1: dai,
2: prima.
1: vabbè, ma era una, no, veramente sono tante brutte cose in questi giorni con questo maltempo al nord, veramente
2: Sì,
1: siamo
2: ma noi chiaramente cerchiamo anche di fare un
1: ma
2: pochettino.
1: sì, ma come no,
2: Sì.
1: certo.
2: Ciao,
1: Allora, una bella canzone, la nuova di Luciano Ligabue. Aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che vabbè, manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone, sì, degli Elfin Bad Girl, la ricordi, Missing?
2: Certo, certo.
1: Dai, facciamo un po', facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro,
2: non è quella.
1: Sì, sì. Missing, Everything But The Good.

0: più bel riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram, e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352-244-2442. Questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bowser Wall DJ. Beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto, credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare, veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di me di età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente è la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno. E questo purtroppo ci viene vietato, perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e permetti di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi, se vai nelle più grandi discoteche, trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità. Lì davvero c'è da lavorare pesantemente, quindi mi auguro magari bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno, spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana. Quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici, e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wolf DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ, Ray, Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento, dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo sì. complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce, molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Buonasera a tutti.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Wolf DJ, Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con il pubblico di Wolf che interagisce. Voi è vero che interagite? 352-244-2442, c'è Wolf DJ Live, arrivano anche gli 883, la regina delle celebrità, mamma mia che pezzo, Eiffel 65, un bel remix, live, si balla!

883, la regina delle celebrità, Eiffel 65 Remix. Salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando da Bari. Ciao Antonella, a proposito d'amore, beh, l'amore, bella considerazione, questa mi è piaciuta molto. Adesso vi leggo proprio il periodo dedicato all'amore. Ah, l'amore, ricevere senza chiedere, amare senza elemosinare, sorprendersi, è tutto qui, nelle piccole cose, in quelle spontanee e sincere. L'amore vive nella semplicità, senza grandi gesti, ma con piccole e costanti attenzioni, è vero? E allora lì che viaggi e vai lontano, arrivi anche a un passo dalla luna. Uomo.

0: di te, pronto?
1: Pronto.
0: Oh,
1: il
0: ciao.
1: Marco Nazzani di
0: Cantù. Bene,
1: come
0: dimmi.
1: Ti avevo già detto l'altra volta, se non ascolti Wolf DJ, dai, sei veramente un barbone.
0: Ah, un barbone grosso, un barbone grosso. Wolf DJ con Max Martinelli in diretta su questa radio fantastica che ogni giorno colora la tua giornata, ne siamo davvero contenti. Silvia Dini ci parla delle leggi hot, nel mondo. Silvia, ma di cosa? Qual è l'argomento, Silvia?
2: Oh, ma dai ragazzi,
0: dimmi.
2: Oggi facciamo un viaggio nella giurisprudenza più bizzarra del mondo.
0: Dai.
2: Perché pare che ci siano alcune leggi che regolano addirittura i rapporti intimi.
0: Wow.
2: E a quanto pare sono vere, di origini un po' vecchie, antiche, e probabilmente nessuno le applica più. Comunque, partiamo da Alessandria d'Egitto, dove è severamente vietata l'attività sotto le lenzuola se l'uomo ha l'alito che odora di aglio, cipolla o sardine.
0: Olala.
2: La donna ha il diritto legale di pretendere che si lavi i denti prima.
3: Eh certo, Silvia, ma questa è solo legittima difesa e deve essere valida in ogni parte del mondo.
2: Certo. Andiamo avanti. A Singapore, se ti aggiri nudo in casa tua, ma lasci le tende aperte, quindi i vicini, i passanti possono sbirciare, possono vederti, rischi una multa da circa $3,500 di Singapore, che sono oltre 2.300 euro. Ancora, in Texas esiste un limite legale sul possesso di sexy toys. Non se ne possono avere più di 6 a persona.
3: 6? Così tanti? E che te ne fai?
2: Ancora una, la più bella. A Cali, in Colombia, la tradizione giuridica impone che la prima notte di nozze di una donna possa consumarsi solo se nella stanza è presente la madre di lei.
3: Sì, me lo immagino. La suocera che supervisiona, tipo direttore di gara. Arbitro, c'era un fallo! Ma per favore.
2: Sì, sì, sono bizzarre, ce ne sarebbero ancora tante. Ad esempio, a Bakersfield, in California, un'ordinanza vieta i rapporti intimi a meno che non si indossino delle scarpe da ginnastica. E io mi chiedo, ma poi, chi è che viene a controllare?
3: Guarda Silvia, io ci aggiungerei una bella legge, semplice, che impone in ogni camera da letto un bel torneo di scopone scientifico. E se la partita va male, parlatene con il vostro avvocato e con il vostro Topo Gigio
0: con
3: o
0: le
3: Ambrogio.
0: Scarpe da tennis, ragazzi.
3: Insomma, giù, con il vostro coso, come dice la Silvia.
0: Pendolo.
2: È sempre lì si va a finire. Aiutatemi. Ciao Alfini.

0: Ma che bella questa song, Ride It, We All DJ. Oh, tante belle canzoni anche che ci segnalate al 352-244-2442. Io segno, poi comunque prossima settimana terrò in considerazione quello che mi dite. Andiamo a sentire Giovanni, perché mi sa che ci ha lasciato almeno dei saluti, no? Prima di andare via, vero?
1: Guarda, io faccio l'ultimo talk.
0: Sì,
1: e poi
0: l'ho capito. Dov'è il tuo messaggio? Mi hai mandato il messaggio che hai fatto l'ultimo talk? Ah, eccolo qua. Eccolo, sì, pronto.
1: Ok, Max, io con un po' di anticipo saluto te e tutti gli amici straordinari che, come al solito, si sono stretti con noi in questo giovedì bellissimo per poter fare la radio più bella e simpatica.
0: Grazie.
1: Che ci possa essere. Saluto gli amici storici, Silvia, saluto Gianluca, saluto Maria Rosa in modo particolare, tutti gli editori, tutti coloro i quali veramente puntualmente in questi anni si sono sempre avvicinati con grandissimo rispetto e con grandissima simpatia alle nostre maniere un po' scanzonate, soprattutto le mie, perché tu sei veramente un grande professionista di fare la radio. L'appuntamento per quanto mi riguarda è
0: giovedì, è sempre procrastinato.
1: Sì. Guarda che parola, è procrastinato. Difficile da dire. A giovedì prossimo, vi voglio bene con tutto l'affetto umile di questo mondo. Ciao ciao.
0: Ciao Gio, stai tranquillo. Beh, la notizia di oggi invece è una di quelle che fanno pensare, no? Perché comunque si parla sempre di intelligenza artificiale, di tutto quello che stanno lavorando anche su questi robot che fanno paura, secondo me, perché questi arriveranno ad essere più bravi dell'essere umano e a metterlo proprio a sedere. Se non a comandare, beh, bisogna un po' valutare tantissime situazioni ed è capitato proprio a Jacob Coxon, 27 anni, professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole più partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente nel timore che possano sfuggire al controllo e anche distruggere l'umanità. Cioè, avete capito cosa fa? Ha capito come e in che direzione stiamo andando con questi umanoidi. E quindi la notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal oggi, proprio uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici nel mondo con base negli States, ed è qualcosa che ti dà da pensare. Quindi dovremmo andarci un po' più piano, no? Con questi umanoidi, con tutta questa nuova tecnologia, perché, ripeto, bisogna saperla gestire, questa intelligenza artificiale e poi gli umanoidi ad andare a sostituire anche gli esseri umani. Beh, mi raccomando, speriamo bene, chissà che futuro ci aspetta, ragazzi.

0: with DJ on air for you. More music
1: for you. Mi hai fatto proprio venire in mente un attimo il fatto di degli amori estivi, no? Il fatto che comunque cioè, è nato quest'amore, adesso uno si trova in un posto, uno nell'altro. potrebbe anche essere un sondaggio, non so, ricordo di un amore all'improvviso. Può capitare, no? Anche in un viaggio in aereo. Mai successo? Ma chi lo sa. Comunque ci sono quegli amori estivi, quegli amori che poi allontanano proprio i cuori che si sono infiammati durante anche un'estate del genere, quella appena trascorsa. E ci sono poi quelle belle parole da dedicare, come ad esempio questa bella poesia che è arrivata qui a Wall DJ in maniera anonima. Mi ha detto no, non fare il mio nome. No, non ti preoccupare, ma comunque non c'è niente di male. Vabbè, è lunga? Io ci provo. No, anche perché non ho letto proprio nulla, nulla. Cerco proprio di catapultarvi in questo momento di distanza di questi amori. Il titolo è Dove sei tu? Dove sei tu? Ci sono distanze che non si misurano in chilometri, ma nei silenzi delle notti, quando vorrei averti accanto. Eppure sei qui nel pensiero che mi sveglia al mattino, nel sorriso che mi sfiora quando pronuncio il tuo nome. La distanza ci divide le mani, ma non riesce a dividere i cuori, perché il mio, ostinato, continua a cercarti anche quando il mondo ci tiene lontani. Vorrei poterti stringere senza uno schermo tra noi, senza un addio ad ogni partenza, senza dover contare i giorni. Ma finché arriverà quel momento ti amerò così, da lontano, con tutta la forza di chi sa che, nonostante la distanza, il vero amore trova sempre la strada per tornare. Che bella. Cioè l'amore così, insomma. Anche con tutta la distanza che può esistere, la passione, il sentimento, quel sogno di abbracciarsi, di consumarsi, che è scattato.

0: Pino Daniele, Wall DJ, Keep on Moving. Salutiamo gli amici delle Isole Canarie che ci stanno seguendo, grazie davvero. Scaricate anche l'app Wall DJ Official, che è importante, così potete interagire sempre e comunque anche col numero WhatsApp al 352-244-2442 di Wall DJ. Andiamo a leggere i libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonagna. La resa dei conti è arrivata.
4: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Hey, hey, this is Wolf DJ. Con Max Martinelli.
6: Ciao belli!

È importante soprattutto distrarsi anche nella lettura di libri importanti. Seguite anche la rubrica da leggere. Ringraziamo la Melilli Group per Wolf DJ. Andiamo a leggere un po' le 5 canzoni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Peggy Go e Ayra Starr, Woman. In quarta c'è Alf e Gigi D'Alessio, novità da Genova a Napoli. E poi in terza Procol Harum in A Winter Shade of Pale. Numero 2 per Seif e Bresh con la featuring di Bresh, Parlar d'amore. Numero 1 ancora confermata la ditta Ugel, Imale Angel e Ultranate in Moving to the Sun. Noi andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai stasera? Altra gran bella canzone del momento.

0: mai più.
1: Brava, brava Noemi, tu cosa fai stasera? Tu cosa fai stasera? Perché c'è un perché, no? A cosa fai stasera? Che comunque quest'amore che descrive Noemi è un amore che non si capisce. Che tipo d'amore è? Però cosa fai stasera? Perché comunque sei sempre interessante, ho voglia di vederti, di consumarti e poi vediamo domani, insomma, se domani sei impegnato o impegnata, non si capisce. Comunque, altra gran bella canzone per Noemi, per l'estate 2026, un pezzo che ancora sta andando davvero molto bene sia in radio e come Shazam conferma è tra le prime 5 della settimana. Cambierà l'orario puntualmente per due volte all'anno, succede anche questo agli italiani, no? Cambiamo il ritmo delle giornate, è il motivo perché bisogna spostare ste lancette dell'orologio, un'ora avanti o un'ora indietro. Torna l'ora solare, a questo punto bisogna spostarle un'ora indietro. Mamma mia ragazzi, fa buio prestissimo, già le giornate si sono già accorciate. Poi insomma alle 4 del pomeriggio è buio, ecco perché poi vuoi stare sempre a casa, esci di meno. Quando accade? L'ora solare scatterà il 25 ottobre, quindi 25, mamma mia, ancora 10 settembre, dai.

Saranno spostate indietro di un'ora, l'abbiamo capito, quindi 25 ottobre è un po' lungo. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ogni volta scatena le stesse domande, si dorme un'ora in più, un'ora in meno, ma che ne so, io vado a letto solito orario, poi mi sveglio, ho cambiato tutto, pazienza, che dobbiamo fare? Tanto l'ora di mangiare è quella. E bisogna poi capire come se ti alzi più stanco, più riposato, se hai dormito bene, se hai fatto l'affare. Intanto è Negramaro, sono tra le nuvole e anche tra le lenzuola.

0: Oh my day, oh my day, Silvia Dini, ma come chi non lavora non fa l'amore? Ma come chi non lavora non fa l'amore? Cioè, voglio dire, chi lavora non fa l'amore? No, perché il tempo poi stringe e bisogna cercare poi di far combaciare tante cose. Ma cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi raccontare in questo Oh my day? Pronto? Silvia!
1: Ehi!
0: Ma chi è? Brontolo!
1: Mi sentite?
0: Brontolo! Brontolo, ho detto Silvia!
1: Prova!
0: Brontolo!
1: Parlo sottovoce!
0: Ma chi è?
1: Perché nei paraggi so che si aggira la Dini.
0: Cosa?
1: E se la Dini,
0: la Dini
1: mi sente, attacco un pippone.
0: Un pippone.
2: E rompe.
3: Oh my day, ragazzi, ma
0: dai,
3: vi
0: Silvia,
3: ricordate
0: dai.
3: L'anno 1970, quando Adriano Celentano vinceva Sanremo con un tormentone che era tutto un programma. Chi non lavora non fa l'amore. Colpo di scena. 50 anni dopo è arrivata la scienza a dirci che il molleggiato ci aveva preso in pieno. Dal punto di vista biologico ed evolutivo, non fare sesso è un mezzo paradosso, perché siamo letteralmente stati programmati per riprodurci e far sopravvivere la specie. Eppure là fuori c'è chi ha scelto volontariamente l'astinenza come stile di vita, ma c'è anche un sacco di altra gente che ne fa a meno. E per capire questo mistero, un super team di scienziati internazionali ha spiato sotto le lenzuola di ben 400.000 persone. I risultati? Pare che la colpa sia di un mix bizzarro di sfortuna genetica, che pesa per il 15% rispetto alle attitudini al fare sesso oppure no, e lo stile di vita. Per prima cosa, Celentano aveva ragione: se non hai un lavoro e un reddito stabile, il sex appeal crolla a picco. Ma le chicche dello studio si concentrano più che altro sullo stereotipo del perfetto nerd. Perché se sei un uomo e non fai sesso, secondo queste statistiche probabilmente hai avuto ottimi voti a scuola, indossi gli occhiali, hai poca forza nelle braccia e per giunta russi come un trattore. Ora diciamolo, sono tutte caratteristiche che troviamo in milioni di persone adulte e felicemente accoppiate, ma durante l'adolescenza azzerano l'autostima e possono creare un blocco che poi ti porti dietro anche da grande. In questo studio sembrerebbe che in particolare le donne abbiano dichiarato e motivato la astinenza non per il famoso mal di testa, ma per il peso del lavoro e degli altri impegni, troppo stanche anche solo per pensarci. Insomma, l'astinenza è lo specchio di un mondo frenetico. Quando mancano i soldi, manca il tempo, manca la serenità, la biologia alza le mani e si arrende. E proprio come cantava il molleggiato, la sfera intima ne paga il conto. Vado un po' a riposarmi. Ciao Wolfini.
1: È sempre in giro la Dini. Salutatemela, dateci un bacio da parte mia. Ciao ciao ragazzi.
2: E sempre ciao belli. Ciao, basta, basta, basta, o sì.

una gran bella canzone, la nuova del Luciano, e poi c'è da dire che ha fatto un video in quel dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Beh, questi rumori delle moto, rumori delle auto, insomma, dico, ma un po' di non so, un po' di attenzioni, no? Perché comunque, non so, dormi con le finestre aperte di notte, passano ste, ma una volta non c'erano tutti sti rumori. E molti utenti tolgono o cambiano i silenziatori per fare più baccano. Perché? Cioè, perché bisogna fare baccano? Questa è una cosa che non riesco a capire. Le moto usano regimi elevati, no? Con motori scoperti e scarichi corti. E non so, bisogna. Ci vorrebbe qualcosa che. Un po' di attenzione di più, no? Davanti a tutto questo, anche per rispetto degli altri, perché credo che sia importante. Invece no, oggi mi accorgo che c'è più rumore, si fa più chiasso. Se fai più chiasso forse ti notano meglio? Boh, non so, una cosa che non condivido. Questo rumore che continua sempre ad aumentare. Credo che sia cambiato qualcosa anche sotto questo punto di vista. Se siete d'accordo, beh, siete ancora in tempo per mandarmi il vostro parere al 352-244-2442 di Walt DJ. Nel frattempo vi immergo nella musica degli Another, che vanno fortissimo dall'Olanda con furore. Qui ballano pure mulini a vento a quest'ora della sera quando sentono un pezzo degli Another insieme alla featuring The 54 Ultra. Questa è la mitica super hit internazionale che durante l'estate, cioè l'estate non è stato, è stato bello, ma continuano sempre a far rumore in qualità loro. Gli Another, questo è Tall to You.

10 minuti, sarà l'11 settembre ed è una data che ricorderemo in tanti, no? Sicuramente, perché sono 25 anni che sono trascorsi ufficialmente da quel, diciamo, pomeriggio italiano, mattinata negli States, perché erano più o meno le 8 del mattino quando cominciavano gli attentati alle Torri Gemelle, non solo, insomma, una serie di attentati che hanno cambiato la storia, questa è la verità. Tante persone che hanno vissuto quei momenti, quella tragedia, quell'attimo veramente indimenticabile, anche per noi che seguivamo tutto in diretta, cioè non si capiva cosa stesse succedendo in effetti. Beh, domani è una giornata davvero importante di commemorazione internazionale e noi volevamo così menzionare questa giornata, che è domani, proprio l'11 settembre, che ricorda la strage delle Torri Gemelle negli USA. Esattamente le 23:50, Max Martinelli, 10 settembre 2026, in questa serata che, da dove vi parlo, da questa cittadina di Tropea in Calabria, beh, ancora l'estate sta continuando e ne siamo contenti da un certo punto di vista, perché comunque tanti turisti, tanta gente che passa anche dalla nostra postazione a salutarci, e ne siamo davvero tanto contenti anche a quest'ora della sera, dove ancora la movida gira in quel di questa cittadina, e noi vi parliamo proprio da qui. Un grande grazie ancora a chi ci sta seguendo sui vari su quello che è il sito, anche www.walldj.online. Grazie per seguirci soprattutto su questa radio. È il momento di ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Questo una canzone dedicata a quegli artisti che velocemente spariscono dal mercato musicale, cioè accade anche questo, e Goya è un pittore che vi invito ad andare a trovare, che racconta proprio di questa magia, purtroppo che non va sempre bene, e allora accade che comunque c'è questo mercato che diventa diciamo in negativo per la velocità di come passa una canzone, di come si dimentica oggi un artista. Goya, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra.

Andiamo ragazzi? Andiamo. Andiamo così, da chi è andata? Wolf DJ, anche stasera abbiamo dato il massimo. Bisogna ringraziarvi davvero di cuore, come sempre, per tutta quella che è la vostra fedeltà del giovedì sera. L'appuntamento è per settimana prossima. Ci ritroveremo con altri sondaggi, altre rubriche e un modo sempre carino per starvi per stare in compagnia con voi e per starvi sempre più vicino anche in questa serata, qualora voi desideriate tutto questo. L'appuntamento è su questa radio dalle 22 a mezzanotte con Wolf DJ. Vi lascio con un amore frizzante, un amore che poi l'amore deve essere così, no? Cioè, se è frizzante vuol dire che piace, è gassato. Quindi agitiamo sta Coca-Cola, ma non facciamo troppi danni, altrimenti si sa il caramello cosa combina a terra. Devi prendere la candeggina, insomma, tutta una storia. Però è una Coca-Cola davvero particolare, bella, profumata, piena di sentimento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, buonanotte da Wolf. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, da Max Martinelli.

lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
1: Da leggere.
2: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram libri.daleggere.
4: Buonasera e ben ritrovati, immarcescibili amici di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Voi sapete che Midnight Lounge è un programma senza frontiere, senza bandiere, aperto alla grande musica, e stasera più che mai sarà così, perché è giusto ribadire la libertà dell'uomo di fronte alla cultura, e la musica è cultura e passione. Iniziamo il programma di questa sera con un gioioso omaggio alla Francia. Boom è una canzone di Charles Trenet, scritta nel 1938, canzone che esprime tutta la joie de vivre, la gioia di vivere del popolo francese. Il famoso savoir-vivre, anche il savoir-faire di questa terra di civiltà. Dal mio disco My Songbook volume 1 Nostalgia vi propongo la mia personale versione di questa celebre chanson. Quindi per voi Silvio Coppola canta Boom.

Don't Answer Me è l'ultimo brano di Parsons Project ad essere entrato nella top 20 americana, inserito nell'album Ammonia Avenue del 1984. Parsons lo incise con la tecnica Wall of Sound di Phil Spector. La voce è quella del suo socio Eric Wolfson. Il brano fu accompagnato da un video in stile comics che ebbe molto successo in quegli anni. Se vi capita, recuperatelo su YouTube. Si fa guardare con grande piacere. Ascoltiamola quindi, Don't Answer Me da Alan Parsons Project.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.